Sotoria Shete Zandele Bacatabando Loboriande Metele Bacasariande Meleboko Satariande Yeleboko Satabande Deboriande Shebetele Basotoriande Medele Bacatatande Release Sepeshate Bada Balabosate Release the Oh God,